Posso apprezzare la iglesia e la tribù qua. Sono ancora c'è non è malato, c'è non è stigni la sta. E quando c'è il cacalà, allora la evangelio è lì. Testa o c'è che no, e allora la evangelio è lì. A te la vita è la di Dio. O Dio ti avanti di sempre.